in via, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai